surdato. Il tuo cuore sta a battaglia, essa so fedele. L'arma apre in maline tutte sere. Ma faccio roce sotto la luna. E non pensiero a te che stai lontano. Surdato, coccruno mi chiama mercenario, eppure mi sono mai venuto. Con l'anima in demania, pace mia sa sto rumore. Ma grida, non tengo più paura. È guerra e paramore.